0: Vaca more more mai.
1: Vaca more more mai.
0: Eta utuia nugu tuta.
1: Utuia nugu tuta.
0: Awa nega di fili mai.
1: Awa nega di fili mai.
0: Kopi hukia para sebe sepe.
1: Kopi hukia para sebe sepe.
0: Kaku opihia.
1: Kaku opihia.
0: Kaku loto fi